fa fi fianga ni vaenga o le awa uli le oto e walu minute fa mai el tato tau tua lungo le tasi o ono te si ma le tasi fa mo toi fa talo fa toi le tato o fa fonga la tolo ma futa ma mao mai inunga o a tato wala ata fa pil tato wala leo ia ila tau lungo le tasi o ono te si ma le tasi fa mo le wala tatai me fa mai el tato tau tua ilunga o le frequency ia mato te fa malon fa tai atua ila o tau lang lango ia mal fa fonga mai fo I porkala me ale si fonga lau mua mai lawe le tai awa na leila sa ia pa ia mai le ni vaenga o le awa uli tato to e pilo ai fwe le tai awa tai au ngā runu atua I ia le sunga ia tasi matu fwe to e amatali ele tau tu ale si fonga lau mua e mo le taimi nei fa tau fa te ila tau umalawe ilungo le tasi o no te simal tasi fa mo fa awa watu fa vifianga sui fifi loi ilunga o ala tato ala ata. Awa lo fato ya ila tau uma o lo mafuta mai lungo le YouTube, le Facebook, fa pia le tato website. Ta le tasi on toi fa funga le tala folk.

0: Ale mele le iai, o le ue wa aie I winga wha ali e ia o lau tamala I titi. Ale ue maala malama I le toa I ngā, I le toa I ngā tangata le ia ia. E tu sai mau ia fo ia oa onga ma me to tia fo ia wa ea oa oina.
1: Moni Lisa Velina, e ta te nofua mota ma fau fau ai. E ta te nofua fo I mota mai taua. E ta lai ala ia lau ta matua. E fai mai ai a ufa mai e le I fa pena e na sasa ma ua ia so ia e fa mala mala mai ai le porka la me ma ma vai nga fo iwa ma fai ona o au ina nei taimi e le tamaiti savelina e fia fia e fa alaina ia ta avali ia pe fa alaina ni poloka o le si tu ai na schema na ita o ni connecting schema e tamaiti fa alaina e fiu la tau whale e tapena toys e sa wa wha alaina solo ia ia poloka ia o isi tu ai ngā schemas o le orientation schema le fia fia e fia fia la vai e wha whao ia ni objects ia pe alufo ia e la au e wha au e lau le ulu e wha au e wha au lau le ulu o vaenga o mai esa vilina o ta au au ina ni whapea. Ole vaenga tonu ale e telen wha atu puita ia tato.
0: Ia, moi.
1: Mala vaenga fo I lefe mai, ave tois na e te ua pae pae sono re whale.
0: Ia.
1: Ia au aisa au lea tina e fiu e tapena whale a lae. E telena tora tu o ta vai ta avale.
0: Tu le vai ta mai mea lai ti fo I. E pe ano fai atu, o leo ngā la vaenga ia, o leo wa e a oa uina, a leo wa e wa ai ai winga fa ali o le tamai titi. Pe ole, mua uia ta ua o le poka lame nei, pe e mana ia I ulunga li I ai li I maua tamai ti. Pe e whana nau mai tamai ti a la wai loa ni nai meto tia. E tali atu ai I winga fa ali ia, po lea fo le meta una fai. I tamai ti pe a wha pea o winga ia lela a wha aia ia o lea fwile tali e tauna whai pe a wha pea o winga ia tamai ti lela wha alia tei minei a taunta te fo I mai to e wha a lau tele leo lwa inga lena tano ana a se I tasi pese ia e wha vai eia le tapu kalame nei tae au wha aftai

0: Olo o e fa fong mai pele tautua si fong ala mual tatop kalame lo fanga solo. Ole ina ilawa tinama tama ita tatanoa tua maana I vaenga ia e au ngā fo imo o nei me tutia fa opopo ini vaenga olo o tausi ai ma va aie ia mātua na ia lato whanau. Me se lava nei po kalame olo o fa peona awa iei ana ia I sosoane I mātua I olo o anga ia tu ia lato olo fa iele po kalame. O na efa matala ina ana I tamaiti ele ese ese ngā o tua inga So inga ta alo I fifi ele ta mai titi, ol ta mai titi e fifi ea e lunga, ol ta mai titi e fifi e puna e lunga, ol no foa ta mai titi e faa putu putu faa tasimo meo, faa laina faa tasimo meo mea ta alo. Ia maisi, ole tele yo to inga ta alo I e te vaa I eile, I winga o faa lio faa nao ta mai titi la aiti. Ai o peon ta mawa fau lea, o lala le tali e tali e mātua I tua inga, O lale me faila matua pe afa pe va atol ta mai titi le ai. I fifi ai e tongi le polo. Ia tu, ele e fiu fe atu. Au wale tongi le polo I te ua ta e se ti oat. Ia e toi fai fo. Po ta mai titi fo I ha e lunga. Po la fo I se fesili ale matua o le ai. Pe mfai fo ina fesili le I a matua. Le ta mai titi. Po lale me ale e na e lunga e. Le fiu ato soma ilalo a ea ile mea. A ea ile mea.
1: Io e malo fa taisa velina e ole o te lo le tofu uma la valta to fa fonga mane tali e ofisili ai o otamaiti o te a mese la vata maiti la lo tai valu tau sang e te fiu e fisili atu I sita maiti e ele ta maiti tia e va vealo na mafau fau e te fisili atu ai o lale mea e leiona e ha e nungo la au fie fie te a e nungo la au e ele ta maiti tia e vaveona tali mai ia pe u mea se taimi o mafaufau tue tala tue te pe tue le process time la e tau process la ufisiri le fai atu e ila tamai ti la ai ti lava e matua le mfai a ona tali mai ele I o laia la tau le tali a ele o mafai ona fau